che cazzo te non fica, che so bene, tra ci prende, ma sbatte che sei qua, lo sai, bravi te, fai mi fai facendo tu.